Bernard de Simba, le Simba, le Simba. Salalanga ngolo nkolo ngolo atabilo konyosu na koko zanga me la grâce ngolo nkolo nanga Yesu ngolo